0: dani dani dum dani talal dum dirna dum dirna dad dani dani dum dani dar dum
1: bagr di bikte mal bagr di tum tum tum dirna bagr di bikte mal bagr di tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum tum tum dirna dum dirna tum dirna tum dirna